Ajme isto. Tvoj radio. Tutti radio, tutti hit. Same najboljši. Od

Tvoje mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hit. Same najboljše.

Magnifico è Peter. Yeah, yo, come on. Magnifico è Peter. Yeah, yo, come on. Magnifico è Peter. Yeah, yo, come on. Mikey, Peter. Magnifico è Peter. Yeah, yo, come on. Magnifico è Peter. Yeah, yo, come on. Magnifico è Peter. Yeah, yo, come on. Mikey, Peter.